0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Carmelo Giappulla, Saragusa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Gianni Vezzosi, Ossessione.
1: Vorrei morire e non pensare a questa mia vita
2: così complicata.

0: questo amore nostro ad un film. Un film ad non si capisce mai il finale. Se piglia, non si passa. Forse, forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto in cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché il destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che a suo chi lucente, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Natale Galletta non è fantasia. Fammi sapere.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e un minuto. News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un confronto su posizioni contrastanti è degenerato in una violenta lite durante un'assemblea di condominio in uno stabile a Catania. Nella serata di mercoledì, un uomo di circa 60 anni è stato raggiunto da oltre 10 fendenti al fianco sinistro, mentre sul posto intervenivano i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sull'Etna continua l'emissione di cenere legata all'attività vulcanica, portando l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania a emanare un avviso per l'aviazione di colore rosso per i potenziali rischi sui velivoli. Sempre a causa della cenere vulcanica, la SAC ha disposto la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, sospendendo tutti i voli in arrivo fino alle 16 di sabato 26 settembre. Sullo scalo etneo pesa anche un violento temporale notturno e una nube eruttiva alta 4 km prodotta dal cratere nord-est. Restiamo a Catania, dove la notte scorsa a San Giuseppe l'Arena si è verificato un incidente autonomo costato la vita a un 60enne. La vittima viaggiava su uno scooter insieme a una giovane di 17 anni quando, per cause da accertare, il mezzo è finito dentro una rotonda. Trasportati in ospedale dal 118, l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo al San Marco. Ancora nel catanese, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione a Giarre, nell'abitazione di Toni Proietto, indagato per la morte di Noemi Impellizzeri. Il decreto della Procura di Catania ha disposto anche accertamenti sull'auto della vittima, dopo la denuncia presentata dalla madre. Spostandoci nel quartiere San Cristoforo, la polizia ha arrestato due pusher, un 32enne catanese e una 27enne romena senza fissa dimora, che gestivano una piazza di spaccio in un edificio degradato. All'interno era stata allestita persino una crack room per consentire ai clienti di consumare la droga direttamente sul posto. Un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ha fatto luce sugli affari del clan Nardo, legato ai Santa Paola, confermando come il traffico di cocaina continui a fare da collante tra la mafia etnea e la criminalità organizzata delle altre province siciliane. Intanto una forte ondata di maltempo sta colpendo Catania con piogge torrenziali che in pochi minuti hanno trasformato le strade in fiumi e allagato la fiera, creando gravi disagi alla circolazione. Il maltempo e la cenere dell'Etna stanno provocando pesanti ripercussioni anche sullo scalo aeroportuale etneo, con 10 voli già dirottati su altri scali dell'isola, di cui 5 a Palermo, 3 a Trapani e 2 a Comiso. In città, inoltre, il temporale ha provocato danni all'asfalto in via Santa Sofia, dove gli operai sono al lavoro per coprire le grandi buche. Passiamo a Palermo, dove i carabinieri della stazione di Altarello di Baida hanno arrestato un 45enne in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura. L'uomo è accusato di aver picchiato e minacciato di morte la madre. Sempre a Palermo, il quartiere Falsomiele è stato teatro di un nuovo maxi blitz con oltre 200 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza in campo. L'intervento fa seguito all'aggressione subita nei giorni scorsi da alcuni agenti, presi a sassi da un gruppo di residenti per proteggere due giovani motociclisti in fuga. L'operazione ha portato a un arresto per droga e a una raffica di denunce. Sempre nel capoluogo siciliano, il lavoro di Francesco Biondo figura tra le opere protagoniste di Artisti 26. Top Selection, la mostra dedicata agli artisti selezionati per l'edizione 2026 dell'Annuario Internazionale d'Arte, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. A Siracusa si è tenuta una giornata di confronto sull'intelligenza artificiale, organizzata dall'UST CISL Ragusa Siracusa e dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro dell'Arcidiocesi, dal titolo Custodire l'Umano. Dall'enciclica magnifica Humanitas ai giovani, al loro futuro, al mondo del lavoro. Per lo sport, in vista della scadenza del 14 ottobre per la presentazione delle candidature, la vicenda del logo storico del Catania entra nella fase decisiva. La Revolution Group Sriel è stata la prima società a depositare la documentazione, mentre il Catania FC sarà della partita, senza escludere la presenza di altri partecipanti. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato il tempo sarà tratto instabile sui settori orientali della Sicilia, meglio invece su quelli occidentali dove non mancherà qualche timida schiarita. Domenica vi anticipo che splenderà il sole con massime anche di 26-27 gradi, soffierà però una vivace ventilazione con mari che infatti risulteranno localmente mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
17: Bella Radio, canzoni napoletane.
18: Nancy Coppola e Chius Custamor.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Bella.

Forse questa è l'ultima canzone che scrivo con te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ultima con me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non te volesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a dente film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo in cena, non mi sposa.

0: canzoni napoletane. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette

0: spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: D'Angelo, l'incertezza. Sarà.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio. Le migliori.
0: Gianni Celeste, E te penso.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: lo so che ti manco. E so sicuro la notte non dormo, perché rindo ancora troppo, ma pienso.
1: Quando in notte oggi passato scedato, mentre il mio ragazzo si va abbracciato con altro, ma tu ci penso un male che ha già sopportato, con quale coraggio vuoi tornare a fare pace?
0: Si legge nei tuoi occhi che sei pazzi di me, torniamoci a vedere.
1: Scorda dove sempre.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Le migliori.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
6: Le più richieste del giorno.
5: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
7: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: bella compilation. Posizione numero 12.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. A Giusy Aiutate.

0: 3760, lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Compilation, posizione numero 9.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Escalation, posizione numero 8.
1: Sal Da Vinci, Fuga d'amore.
2: Tu per me sei ossessione.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: sì, la prima volta, la prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 4.
2: Gianni Fiorellino, Simona Cosa Sola.
3: Tu prometti

0: Ogni volta che tu vens, ho guardo mi sastri e poi si allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454! Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane. Emiliana Cantone. Grande.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio. E nell'omato, una storia e nanno.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 e un minuto. News.
12: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Torino, le forze dell'ordine hanno fermato un giovane di 26 anni, nato a Civasso, in seguito all'omicidio di un 39enne. La madre del presunto responsabile ha riferito che il figlio si trovava in uno stato di profonda confusione e disperazione, spingendola a invitarlo a rivolgersi direttamente alla polizia. Un grave episodio di violenza si è verificato in Pakistan, dove un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia ha provocato la morte di 11 persone e il ferimento di altre 20. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute le squadre di soccorso per prestare assistenza e recuperare le vittime. A Bari, un giovane di 17 anni ha perso la vita la scorsa notte a causa di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Caldarola e via Toscanini, nel quartiere Giapigia. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un'auto per cause ancora da accertare e, nonostante i soccorsi del personale del 118, il ragazzo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. A Merano, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio scoppiato all'interno di un centro massaggi, dove una persona è rimasta intossicata dal fumo. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di un vetro rotto, elemento che fa sospettare un'origine dolosa, in un'area già segnata da episodi simili nelle ultime settimane. Nel frattempo, per quanto riguarda le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, i pubblici ministeri hanno ascoltato il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che avevano condotto gli accertamenti nel 2007, mantenendo il massimo riservo sul contenuto dei colloqui. Sul fronte economico, a seguito del dimezzamento del taglio delle tasse sul gasolio deciso dal governo, l'ENI ha annunciato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti per 30 giorni. L'esecutivo e le associazioni dei consumatori hanno espresso apprezzamento per la misura, mentre i camionisti di Assotir minacciano lo sciopero e i ministri competenti hanno convocato i petrolieri per l'8 ottobre per chiedere un aumento della produzione delle raffinerie. Sempre in ambito normativo, entrano in vigore le nuove disposizioni europee recepite nel Codice del Consumo per contrastare le pratiche di greenwashing messe in atto dalle aziende, con l'obiettivo di evitare informazioni ingannevoli sulle caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti. Per lo sport, nella seconda prova di flotta della regata preliminare di America's Cup, il successo è andato ai francesi di La Roche-Posay, mentre l'imbarcazione Luna Rossa ha chiuso la prova al sesto posto a causa di una penalizzazione rimediata in partenza. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
17: La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone che tenderà ad affermarsi su tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso, anche sulla Sicilia non mancheranno momenti soleggiati alternati a qualche addensamento nuvoloso, di tanto in tanto cielo parzialmente nuvoloso, ma è basso ormai il rischio di temporali, andiamo verso una fase più tranquilla e stabile. Il vento però ancora moderato dai quadranti settentrionali tra tramontana e grecale, con Ionio e Tirreno meridionale a tratti ancora mosso. Ulteriori dettagli scaricando l'app Trebi Meteo.
18: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Tommy Riccio, solo per te.
1: Tu sei l'unico pensiero di questa vita, con madama non lo sai, cuore mio, perché tu sei meglio di tutti innamorati, se mi viene a carezzare, che mi fai? Io felice insieme a te passi giornate, non te lascio solo manco un minuto, non ti fetta ancora nulla, ci trovate.

chiamare a favore a ogni momento, quando c'è bisogno di te, tu ci stai. Mi saputa fortunare se oggi sbagliate, mentre tu cercavi scusa, tu hai chiagnuto.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lourdes Movase.
1: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

la notte se fanno in nottata, perché nata per ti sacerata. Perdo pure coraggio se gli rindo un'orietta, a domanda persona, forse anzi a te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella.
4: Canzoni napoletane. Mario Forte, quando fernesce o bene.
5: Non è bello ciò a fa pace, meglio sta lontana senza ci morte.

Ma come fai? Fino a ieri ero la tua vita, il tuo amore. E mo all'improvviso te ne vai. Ma che sta succedendo? Ma stai portando Rinda all'inferno come se fosse l'ultimo rifemmo. Io ti ho già regalato tutte cose. Dicevi che ero la tua sposa. E come una scema ci crederà ancora a chi sta a muro.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Paola Pezzone, tutta vita.

0: canzoni napoletane. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 17 in punto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. La tendenza per la giornata di domenica con l'anticiclone che tenderà ad affermarsi su tutta Italia, cielo sereno, poco nuvoloso, anche sulla Sicilia non mancheranno momenti soleggiati alternati a qualche addensamento nuvoloso, di tanto in tanto il cielo parzialmente nuvoloso, ma è basso ormai il rischio di temporali, andiamo verso una fase più tranquilla e stabile. Il vento però ancora moderato dai quadranti settentrionali tra tramontana e grecale con Ionio e Tirreno meridionale a tratti ancora mossi. Ulteriori dettagli scaricando l'app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nico Desideri e Giusy Attanasio, Giurame.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

mo che stai tremando a fa? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella radio, canzoni napoletane.
6: Maria Nazionale, Chiu Assaie.

canzoni napoletane. Salvo Veneziano ti faccia tanti auguri.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Fabiana, me piace, però non ce lo dico.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Checco Dani t'ha già tradito.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 17 e 59 minuti.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Ad Adrano, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Adorno, interviene sulla sospensione del sindaco Fabio Mancuso, alla luce della recente sentenza della Corte d'Appello di Messina. Secondo l'esponente politico, la vicenda solleva una questione di piena operatività per l'ATI Catania, rendendo necessaria la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. La Regione Siciliana ha assegnato oltre 1 milione di euro al comune di Ramacca per 3 interventi di edilizia scolastica. I fondi comprendono 350.000 euro per la palestra dell'Istituto Comprensivo Ottavio Gravina e oltre 460.000 euro destinati alla riqualificazione degli spazi esterni e all'efficientamento energetico di un plesso scolastico. Un avvocato di 58 anni è stato aggredito con l'acido a Messina e ha riportato ustioni su circa il 20° della sua superficie corporea. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, a gettare il liquido sarebbe stata una sua cliente. Il professionista, dopo le prime cure al pronto soccorso del Policlinico della Città dello Stretto, è stato stabilito e trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania e fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Restiamo a Catania, dove il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia ha lanciato un appello urgente al presidente della Regione Renato Schifani e al presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno. Il sindacato chiede un piano straordinario per fare fronte a sparatorie in pieno giorno, armi da guerra e piazze di spaccio blindate, denunciando una situazione di emergenza sicurezza nell'isola. Sempre nel capoluogo etneo, la scorsa notte si è verificato un incidente stradale autonomo nella zona di San Giuseppe Larena. Un uomo di 60 anni e una ragazza di 17 anni che viaggiavano a bordo di uno scooter sono finiti contro una rotonda, riportando gravi ferite. Ancora nel territorio etneo, la polizia, insieme all'ASP veterinaria, ha scoperto una stalla abusiva a San Francesco Larena, con all'interno 4 cavalli privi di microchip e non sottoposti alle visite sanitarie. Al gestore è stata elevata una sanzione di 13.000 euro e gli animali sono stati posti sotto vincolo sanitario. Intanto, l'aeroporto di Catania registra nuovi disagi per i passeggeri a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna e della direzione dei venti. La società di gestione SAC ha comunicato lo stop ai voli in partenza e in arrivo fino a domani. Spostandoci nel quartiere Sannullo di Catania, domani alle ore 20, presso il giardino parrocchiale, si terrà una manifestazione musicale live promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Michele Arcangelo. A Bronte, due persone hanno tentato un furto in un'abitazione approfittando dell'oscurità, senza però riuscire nel loro intento. Le indagini delle forze dell'ordine sono scattate subito dopo la denuncia della proprietaria, una donna di 73 anni, che aveva notato danni all'immobile. A Palermo, un uomo di 40 anni si è presentato al pronto soccorso con una profonda ferita da taglio alla coscia. Dopo essersi fatto medicare, si è allontanato firmando per le dimissioni senza fornire spiegazioni e sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Restando nel capoluogo siciliano, il quartiere del Capo si prepara a dare l'addio a Salvatore Zora. I funerali del rider morto all'ospedale civico in seguito a un incidente avvenuto al Foro Italico saranno celebrati lunedì alle ore 10 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Sempre a Palermo, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a margine della presentazione di un libro, ha risposto alle domande su una sua eventuale candidatura alle elezioni politiche del 2007, definendo la prospettiva possibile, ma senza sbilanciarsi sul proprio futuro politico. Ad Augusta, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, inaugureranno mercoledì 30 settembre il nuovo terminal container dello scalo commerciale, un'opera destinata a potenziare l'operatività del porto nel Mediterraneo. Per lo sport, il Catania si prepara alla trasferta contro la Casertana nel campionato di Serie C. In vista della sfida, l'allenatore della formazione campana Vinicio Espinal ha presentato l'incontro, definendolo un esame importante e invitando a non guardare la classifica in un girone particolarmente equilibrato. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
15: La tendenza per la giornata di domenica con l'anticiclone che tenderà ad affermarsi su tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso, anche sulla Sicilia non mancheranno momenti soleggiati alternati a qualche addensamento nuvoloso, di tanto in tanto il cielo parzialmente nuvoloso, ma è basso ormai il rischio di temporali, andiamo verso una fase più tranquilla e stabile. Il vento però ancora moderato dai quadranti settentrionali tra tramontana e grecale con Ionio e Tirreno meridionale a tratti ancora mosso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
12: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Compilation, posizione numero 13.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 10.
2: Nando Mariano, ma che pazzia! Caro

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 5.
2: Gianni Fiorellino. Simona Cosa Sola.
3: Tu prometti.

0: Ogni volta che advento, o coro mi sastri e poi salargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutto il guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tutto.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Lodi Vecchio, nelle campagne in località Bottedo, un ragazzo di 15 anni è stato trovato senza vita su un traliccio della rete elettrica alto più di 20 metri. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, il giovane sarebbe morto a causa della folgorazione mentre si arrampicava, probabilmente per scattare un selfie nell'ambito di una sfida social. Fratelli d'Italia ha lanciato la campagna intitolata «Nessuna resti nascosta» per promuovere una raccolta firme su una proposta presentata in Parlamento. L'iniziativa mira a vietare il velo integrale nei luoghi pubblici, a punire severamente i matrimoni combinati e il rilascio di certificati di verginità, oltre a introdurre controlli più stringenti e trasparenza sui finanziamenti nei luoghi di culto. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU, ha dichiarato che l'Occidente continua a usare la forza bruta per agire in modo imprevedibile, mettendo a rischio la vita di milioni di persone. Lavrov ha inoltre ripreso le parole del presidente Putin, definendo pericolosa la dittatura di un egemone che sta sfuggendo di mano. In vista della prossima legge di bilancio, la Lega ha espresso apprezzamento per il contributo volontario di Eni a sostegno degli italiani, auspicando al contempo un apporto rilevante da parte delle grandi banche. Il partito sottolinea che, di fronte agli utili miliardari registrati dagli istituti di credito, ci si attende un intervento importante a supporto di famiglie, lavoratori e imprese. Un paracadutista di 43 anni è morto a Cumiana, nel Torinese, dopo essere precipitato violentemente al suolo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in un centro di paracadutismo in strada Galassa. Soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero al CTO di Torino, l'uomo è deceduto subito dopo l'arrivo in ospedale. A Bari è morto all'età di 82 anni Luca Turi, fotoreporter noto per aver documentato per 50 anni le cronache del capoluogo pugliese, tra cui lo sbarco della nave Vlora, con a bordo migliaia di cittadini albanesi nell'agosto del 1991. Turi è stato anche fotografo dell'ANSA e i suoi funerali saranno celebrati nella chiesa di San Rocco. Sempre a Bari, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Giapigia, all'incrocio tra via Caldarola e via Toscanini. La moto su cui viaggiava la vittima si è scontrata con un'auto per cause ancora da accertare e il giovane è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre la polizia locale conduce i rilievi. A Merano, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in un centro massaggi, dove una persona è rimasta intossicata dal fumo. Gli inquirenti hanno trovato un vetro rotto e non escludono l'origine dolosa, alla luce dei diversi roghi registrati nella zona nel corso delle ultime settimane. A Roma si attende per lunedì la sentenza della Corte d'Assise nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani, imputati per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, arrivato a oltre 10 anni di distanza dai fatti, dopo la richiesta di un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo avanzata dalla procura. Il dibattito sulla giustizia registra lo scontro tra il vice premier Antonio Tajani, che ha chiesto ai magistrati maggiore rigore sugli arresti in flagranza, criticando la scarcerazione di troppi sospettati, e la giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha replicato definendo le parole contrarie allo Stato di diritto e ribadendo che la giustizia non è uno strumento di intimidazione. Sul fronte delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, i pubblici ministeri hanno ascoltato in vista della chiusura del procedimento il generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che si erano occupati del caso nel 2007, mantenendo il massimo riserbo sul contenuto dei colloqui. A Napoli, in Piazza del Carmine, migliaia di cittadini e automobilisti esasperati hanno dato il via a una mobilitazione nazionale promossa dal comitato «Assicuriamoci di essere tutti uguali». La protesta punta a chiedere tariffe RC auto, eque e interventi strutturali per contrastare il caro carburanti, estendendo la mobilitazione dal mezzogiorno al resto del paese. Entrano in vigore domani le nuove norme europee recepite in Italia per contrastare il greenwashing aziendale. La normativa, inserita nel codice del consumo, vieta pratiche commerciali ingannevoli relative alle caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese. La società Stretto di Messina ha reso noto che dal 1 ottobre il direttore tecnico Valerio Mele assumerà l'incarico di Chief Operating Officer in ANAS. L'avvicendamento coincide con l'avvio delle procedure per sottoporre il progetto del ponte sullo Stretto all'esame del CIPES. Per lo sport ai mondiali di ciclismo, la Slovacchia si trova senza corridori e sarà costretta a schierare in gara un massaggiatore, unica soluzione possibile per evitare le penalizzazioni previste nelle classifiche dell'Unione Ciclistica Internazionale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
14: La tendenza per la giornata di domenica con l'anticiclone che tenderà ad affermarsi su tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso, anche sulla Sicilia non mancheranno momenti soleggiati alternati a qualche addensamento nuvoloso, di tanto in tanto il cielo parzialmente nuvoloso ma è basso ormai il rischio di temporali, andiamo verso una fase più tranquilla e stabile. Il vento però ancora moderato dai quadranti settentrionali tra tramontana e grecale con Ionio e Tirreno meridionale a tratti ancora mosso. Ulteriori dettagli scaricando l'app Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Antonio Cannata. Nannarella.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne

0: acquina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Mimmo Dani, Io canto.

0: I me spenna, ma ci sono pure.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
2: Un'oasi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella. Bella
5: Radio. Canzoni napoletane. Gino Coppola. O prim'amore.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Rocco Hunt, Lurdemovase.
2: Se così dolce con me, me non mo merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Sciacrire sembra capo, tiembi migliore. Ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Per te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonavo stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevo che hai vinceva perché ero più

0: Fermare un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.
3: E succede

sei bella che sto da sposa, come sei bella papà, va, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
5: rispondi,
4: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 20 in punto.
10: News.
11: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Ad Adrano, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Adorno, interviene sulla sospensione del sindaco Fabio Mancuso, alla luce della recente sentenza della Corte d'Appello di Messina. Secondo l'esponente politico, la vicenda solleva una questione di piena operatività per l'ATI Catania, rendendo necessaria la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci. La Regione Siciliana ha assegnato oltre 1 milione di euro al Comune di Ramacca per 3 interventi di edilizia scolastica. I fondi comprendono 350.000 euro per la palestra dell'Istituto Comprensivo Ottavio Gravina e oltre 460.000 euro destinati alla riqualificazione degli spazi esterni e all'efficientamento energetico di un plesso scolastico. Un avvocato di 58 anni è stato aggredito con l'acido a Messina e ha riportato ustioni su circa il 20° della sua superficie corporea. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, a gettare il liquido sarebbe stata una sua cliente. Il professionista, dopo le prime cure al pronto soccorso del Policlinico della Città dello Stretto, è stato stabilito e trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania e fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Restiamo a Catania, dove il sindacato italiano appartenenti polizia ha lanciato un appello urgente al presidente della regione Renato Schifani e al presidente dell'assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. Il sindacato chiede un piano straordinario per fare fronte a sparatorie in pieno giorno, armi da guerra e piazze di spaccio blindate, denunciando una situazione di emergenza sicurezza nell'isola. Sempre nel capoluogo etneo, la scorsa notte si è verificato un incidente stradale autonomo nella zona di San Giuseppe l'Arena. Un uomo di 60 anni e una ragazza di 17 anni che viaggiavano a bordo di uno scooter sono finiti contro una rotonda, riportando gravi ferite. Ancora nel territorio etneo, la polizia, insieme all'ASP veterinaria, ha scoperto una stalla abusiva a San Francesco l'Arena, con all'interno 4 cavalli privi di microchip e non sottoposti alle visite sanitarie. Al gestore è stata elevata una sanzione di 13.000 euro e gli animali sono stati posti sotto vincolo sanitario. Intanto, l'aeroporto di Catania registra nuovi disagi per i passeggeri a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna e della direzione dei venti. La società di gestione SAC ha comunicato lo stop ai voli in partenza e in arrivo fino a domani. Spostandoci nel quartiere Sannullo di Catania, domani alle ore 20, presso il giardino parrocchiale, si terrà una manifestazione musicale live promossa dalla presidenza del Consiglio Comunale in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Michele Arcangelo. A Bronte, 2 persone hanno tentato un furto in un'abitazione approfittando dell'oscurità, senza però riuscire nel loro intento. Le indagini delle forze dell'ordine sono scattate subito dopo la denuncia della proprietaria, una donna di 73 anni, che aveva notato danni all'immobile. A Palermo, un uomo di 40 anni si è presentato al pronto soccorso con una profonda ferita da taglio alla coscia. Dopo essersi fatto medicare, si è allontanato firmando per le dimissioni senza fornire spiegazioni. E sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Restando nel capoluogo siciliano, il quartiere del Capo si prepara a dare l'addio a Salvatore Zora. I funerali del rider morto all'ospedale civico in seguito a un incidente avvenuto al Foro Italico saranno celebrati lunedì alle ore 10 nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Sempre a Palermo, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a margine della presentazione di un libro, ha risposto alle domande su una sua eventuale candidatura alle elezioni politiche del 2007, definendo la prospettiva possibile, ma senza sbilanciarsi sul proprio futuro politico. Ad Augusta, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, inaugureranno mercoledì 30 settembre il nuovo terminal container dello scalo commerciale, un'opera destinata a potenziare l'operatività del porto nel Mediterraneo. Per lo sport, il Catania si prepara alla trasferta contro la Casertana nel campionato di Serie C. In vista della sfida, l'allenatore della formazione campana Vinicio Espinal ha presentato l'incontro, definendolo un esame importante e invitando a non guardare la classifica in un girone particolarmente equilibrato. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
4: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: come sono cambiato sto tempo. Oggi fa 20 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Ma basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che te vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti, ma basta un miracolo ogni tanto, ad un pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che tu respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzi.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Mary Milani, solo amore?

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa può studare, pure quanti in tuo corpo.

0: canzoni napoletane. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

sempre

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

ti scurno e vado si da già. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, con me tu si respira che

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te, più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
2: Sono

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Carmelo Zappulla, il cacciatore.
2: Papà, tiro un fucile quanto vegli a caccia. Una volta sola, porto con te.
3: No, Fernandino, è pericoloso. Tu hai da stare a casa con mamma.
2: Andiamo, papà, fammi contento.
3: E va buono, papà. Però mi raccomando, sta attento.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Franco Moreno, sia vita è bella.
1: Piccicata non mi fidi sta, ma quanto tempo ancora ci aspetta, se non mi guardi non mi vuoi parlare, mi fai sta male. E dentro l'etto non ti fai toccare, ti giri spalle per non mi vedere, ma sto silenzio ci da ogni minuto sta nottata. Ti sto parlando e non mi vuoi sentire, se ha giù sbagliato me li fa capire,

facimmo amore senza ci fermà. Respira, via, mo ti a far respirare. Appiccia luce in dall'oscurità.

canzoni napoletane. Nancy Coppola, Nuno Perde.

0: canzoni napoletane.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, 31 agosto.
3: E si festeggiava la fine di un'estate. Sulla spiaggia all'ultimo lento si ballava. Era incominciato per gioco

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Bella.

canzoni napoletane. Mauro Nardi, Core Carnale.

0: Daniele De Martino e Nico Desideri, non lo fai per amore.
1: Tu, che donna speciale, stare con te quanto vale, è un gioco a perdere io.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Gigi Finizio, senza noi.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, Vorrei.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Scalinatella.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Gianluca Capozzi, ho bisogno di te.
1: Credimi, è questione di genetica. Questa voglia indomita e frenetica, perché sembra che ogni singola mia cellula

nave all'orizzonte per un naufrago, mentre arrivi a passi lunghi e lenti verso me. Praticando l'arte del confondermi, ti basta guardarmi.

0: canzoni napoletane. Anthony, io per riaverti.
1: Da solo giro per le vie della città, sto male.

canzoni napoletane. Emiliana Cantone. Bravo, complimenti amore.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, te voglio bene assai.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, sono noi. Lo so che

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella Radio. È mezzanotte, in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
3: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzime a te e nessuna può sentire. Sono poco scornosa e sti cose tu sai.

canzoni napoletane. Luciano Caldore, cosa credi?

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, un giorno nuovo. Vorrei

0: canzoni napoletane.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
2: Franco d'amore, tu sì, no manicomio.

0: chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Pur sempre contando con me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare.
1: Bella radio.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

diamanti. Due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensi che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
1: Tu non m'abbraccia mai.

0: mai, io da giama d'assai.
1: Bella radio,
2: bella radio. Canzoni napoletane.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato e ringrazio a Dio e prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Fabiana, io so gelosa e te.

0: canzoni napoletane.
1: Checco Dani, ovunque andrai.

Canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsession.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nando Mariano, chi è innamorato?
2: L'amore è una pensiera bella prima di dormire. L'amore è una cosa che si è aperta, ti senti morire. L'amore è quando ti sbatte il cuore e non te lo stai spiegando. L'amore è tutto quello che tu non mi sai poterare.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.